queste lacrime brusche, questa assenza di pelle, non aspetterò più.

ci sono rose e fioriranno. Se sono rose fioriranno. Se sono rose fioriranno.